sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri. Come sempre ti ho visto, quando oggi era ieri. Come sempre ti ho visto.

in silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette per far sì che tempeste.

in silenzio, per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette, per far sì che tempeste, tante volte vissute, si trasformino in feste, troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita.

far sì che ti prego sia una notte d'amore. E se ora lo vuoi, per far sì che ti prego sia una notte d'amore.